0: Le parello avesse.
1: Son qui per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Ti domanda da bestia? Il vecchio?
1: Bravo! Due imprese le gialle, sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo danno.
1: Madonna, cosa ha voluto?
0: Taci! Non mi seccare. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo più.

0: Ciaringhere, date le nuovi aiuti.
1: Padre mio!
0: Celate, allontanate!

0: Forse sospizzati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate da briccone,
0: temerario inseguita,
1: spavento,
0: e non sono i giuramenti, tacci!
2: Oddio!
1: Non parlo più, un fiato, padron mio,
0: così saremo amici, orro di un poco, sai tu perché sono qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Guarda che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato di una bella dama, e son certo che mamma la vidi le parlai nel tuo casino questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ritiramici un po' e scopriamo terreno.
1: Ma prese fuoco.

0: Et omnes, donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sì, qui, mostro fevone,
0: palettati! E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera, sentite!

0: via sia di mia ragioneve, mi pone a cimento costei. Se non credete labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero,
0: io dirò un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dire per tutto.
2: E ben fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non...

passion predominante è la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

leggeri di testa, leggeri di testa, non tirando quella, e qua, e là, e qua, e là. Poco dura, debatti la festa, debatti la festa, ma per me cominciano

0: guarda! Oh, guarda, guarda! Che bella gioventù, che belle donne!
1: Per mia fede vi sarà qualche cosa anche per me!
0: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare a buona gente! E qualche sposalizio?
2: Sì, signor, la sposa sono io!
0: Me ne consolo, lo sposo.
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Poi il mio vasetto, l'uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
2: Selina.
0: E tuo?
3: Masetto!
0: Oh, caro il mio Masetto! Cara la mia zerlina! Vesibisco la mia protezione! Leporello, cosa fegli birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione!
0: Presto, ma con costore! Nel mio palazzo conduci lì solfatto! Ordina, cabbiano, cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pur, fra poco la mecco verrà.
2: Ma non temere, le mani sono d'un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non ve la tappeto.
3: E Dio cospetto.
0: Olà! Iniamo le dispute, se subito senza altro replicare non te ne fai. Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, signor sì, signor sì. Chino il capo e menemo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non fa. Cavalier, voi siete già. Dubitar non posso a fe, però c'è la bontà che vorrete aver per me, aver per me, aver per me. Pregonaccia, malagrina, fosse ognor la mia ruina, fosse ognor la mia rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Pricodaccia, maledrina, fa signore la mia rovina, fa signore la mia rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere.

0: Cellinetta gentil, da quel scioccone che le dite a mio ben so fare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi? Colui? Mi pare che onesto uomo. Un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrire che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un di focaccio vil sia strapazzato.
1: Ma, signor, io le tieni parola di sposare.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per essere paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi preconcei, quei labbretti si belli,

0: oreste.
1: Fine, non restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri. Siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La novità, la dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante, io ti

0: al col geremonio si diverta, dopo sa miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mandava questo in te.

0: E che diavolo le ha detto qualche cosa? Ti domanda perché?
1: Bisogno abbiamo della vostra amicizia!
0: Mi torna il fiato in corpo! Comandate, di congiunti parenti, questa man, questo ferro! Di bene, il sangue spenderò per servirvi! Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la karma torba del viver vostro?

la gente. Zitto. Povera sventurata, i passi suoi voglio seguire. Non voglio che faccia

0: deciso ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il parere mio va tutto bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trai la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita bene. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Con Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Tacchi.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridare.
1: Oh.
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto l'andassi, e con velarte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alce bravo, la farò ancora al meglio. Incominciasti a saprò terminare. Troppo mi premono queste conte di notte, le voglio rivestire finché de notte. In canalino cade la testa, una gran testa fa per volar. Se trovi in casa qualche ragazza, ecco che quella cerca menar. Ecco che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza colori nella fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare volar. Il minuetto, fare volar, chi la follia, fare volar, chi la lemana, fare volar. E rifà tanto dalla tua canto, qualcosa è quella corona già, bomboreggia. Alla malista, giorno mattina, una decina devi imitare. Alla malista, una decina devi imitare. Se tu mi ingrazza qualche ragazza, ecco che quella per camminare. Alla malista, giorno mattina, una decina devi imitare. Senza colori nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia. La remana fare valar la maldita come mattina una decina devi aumentar una decina devi aumentar una decina devi aumentar devi aumentar.

0: Non mi toccar.
1: Perché
0: mi chiedi? Perfida! Il tato sopotar dovrei tu una man infedele.
1: No, no, tace crudele! Io non merito la teta e frattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uom, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre un fronte a un villano d'onore, questa malta d'infamia. Se non fosse lo scandalo,

0: da un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i timori di testa.
1: Si è bravato tutta la gran festa.
2: Oh, ma se lo detto, o della voce del nostro cavaliere.
0: E ben che c'è, lascia che venga.
2: E se mi fosse un poco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, Brituncella, hai timor che un comprenda, come tra voi passata la faccenda. Preso, preso, perché venga, arrivo da qua, che lato? C'è una nica, qui c'è lato, che tocchetto vivo sta.

Gente, vogliam stare allegramente, vogliam ridere e scherzar, alla santa della danza conducete tutti quanti, e non tutte da bandata, gran licenza che fate dar, gran

0: mia garbata. Ho già visto non scappare.
1: Voi lasciatemi andar via.
0: Non vorresta gioia

fatemi sposare ragazze, rincrescatevi bei giovinotti, volere attraverso le pazze, volere scherzare, ballare, a scherzare, ballare. E il caffè, cioccolata, arcellina, giudizio, sorbetti, confetti, arcellina, giudizio.

0: se per paga me la tetterina.
1: Suona
0: un po'. La bricona fa festa.
2: Sei vulgare già non da Sandrina.
0: Tocca pur che ti chiara la testa.
1: Quel
0: vasetto mi par stralunare. La bricona mi fa testa. Cervello ad
1: tocca
0: pur che ti chiara la testa.
3: Quel vasetto mi passa lontano, quindi sbaglia cervello ad occhiare,
0: tocca come
3: quel vasetto mi passa lontano, quindi sbaglia cervello ad occhiare,
0: cervello ad occhiare, qui bisogna cervello ad occhiare.

0: amico, che ti pare?
1: Di porco abbiate un'anima di bronzo.
0: Alla che sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a baciarla, fa le quattro carezze, finge la voce mia. Poi con ballarti cerca, teco con nulla un'altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repliche.
1: Ma se poi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
2: Zitto.
0: E l'apre.
2: Giudizio.
3: Come vuoi?
0: Leggiamo che vada.
1: Imbroglio!

0: Viva l'amore, mi la gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia venere.
1: Sono per voi tutto fuoco.
0: Io tutto cenere.
2: Il mio si riscalda.
1: E non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Giuro a questa mano che vado o trasporto. E ho

0: Si prende la finestra, sarà lessa. Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbia. Qualcuno parla, fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova. Se non fa lo masetto, chi va là? Corrisponde, animo schiovalmoso. Chi va là? Non è solo con giudizio. Amici, non è solo soffrire. Sei tu masetto, appunto quello, e tu? Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E Porello, servo di quell'indegno cavaliere.
0: Certo, di quel briccone.
1: Di quell'uom senza onore. Dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle. Bravissimo masetto, anche io per voi munisco, per fargli da quel birbo di padrone, ma senti un po' qual è la mia intenzione. Metà.

lontan, lontan, non sia di qua. Sei un uomo e una ragazza, passeggiante la piazza, sei sotto la finestra, quali all'amore sentite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite. Il mio padron sarà in testa di un cappello.

Sin mo mio na ragazza, passeggia nella piazza. Si sfota una finestra, pari alla cuore sentite. Ferite, ferite, ferite, pur ferite, ferite, pur ferite, ferite, e tanti voi cavarano, e gli altri fatal là, e piantano certo, lontan non sia di qua, no, lontan, lontan non sia di qua. Andate, fate presto, andate, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto, fate presto. Tu sol verrai con me, tu sol verrai con me, verrai con me, verrai con me. Voi farà il resto, e date,

0: lasciati senza. Ultimamente, dunque ti abbiamo ucciderò.
1: Sicuro?
0: E non ti basterà rompergli l'ossa, fagassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo, può farò i 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Aspetto, apria questo moschetto, e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta, certo! Or prendi, questa per la pistola. Questa per il moschetto!
1: Hai soccorso!
0: Faccio se morto! Questa per ammazzarlo! Questa per farlo in brani! Villano mascalzon! Ceffo da cane!
2: La testa mia! Le spalle! E il

0: qualche brutto pazzo. Dove avete duone?
1: Qui.
0: Voi.
1: Qui. E ancora. Qui.
0: E poi non ti dora altro.
1: Dormi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
0: Via, via.

Uomini pensieri, mi s'aggirano, la testa se mi saluta, devi stare in tutta la verità.

già capite come andò, già capite, già capite come andò. Di Masetto non c'ho nulla, non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla per dire a questa fanciulla. Questa fanciulla è un'oretta circoncirca, che con lei

amore, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lui, la foca, quell'altro, poi il gelato, l'affar si sa.

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasotto a caccia di ragazze. E parci, un po' non sono, due della notte, avrei voluto un po' di sapere come felino. La parte del parello e donna Elvira, spigliamo il vizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso, olle parello, chi mi chiama? Non conosci il padrone?
1: Oh, se non lo conoscessi.
0: Come, Birbo?
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te,
1: signor Veldono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti devo dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi sonni che partisti ti dirò un'altra volta. O la più bella ti può solo narrare.
1: Non desca il cielo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella, giovine, galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Tutto poche parole. E la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E le porello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia, caro il mio leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dica la cosa con tal'indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così, Satana mi ammoglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto. Sarà cocco lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Legge un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.

0: Sì, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiate di là. Par vivo, par che senta e che voglia parlar.
1: Orso va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: in die Schiffa. Voll nel petto, chi metto questo altare, chi metto questo altare.
1: Che biccio, che capriccio,
0: che gusto, che spasetto.
1: Io sento leggerare,
0: lo voglio far pensare, lo voglio far pensare.
1: Sta tua gentis, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardar.

questa. Alla che sei buffone, alla che sei buffone, sei buffone, sei buffone. Guardate, guardate, guardate ancora padrone. E che te ti ho guardate, te ho...

0: andiamo via di qua
1: per carica
0: mezz'ora
1: per carica
0: verrà il polvetta andiamo via di qua
1: andiamo via di qua
2: Calmatevi, dol mio, di quel riballo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremmo.
3: Ai padre, oddio!
2: Convien chinare i

0: proprio di svenir a che barbaro pedito
1: ipa proprio di svenir
0: che bottoni da gigante
1: ipa proprio di svenir
0: ipa proprio di svenir
1: ipa proprio di svenir
0: piatto servo

0: mentre mangio, fischia un poco.
1: Non vuol farmi.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco. Si eccellente il vostro cuoco. Che lo voglio anch'io provar. Che lo voglio anch'io provar.
0: Eccellente.

0: Mademoiselle.
1: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, bianco, ah, padrone, mio cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come va, ta-ta-ta-ta.
2: Non capisco niente, fatto,
1: ta-ta-ta-ta.
2: O sei nato a verità, in verità, in verità.
1: Ma sentite,
2: qualcun parte, altri.
1: Io tremo,
2: altri dico,
1: no,
2: altri.
1: No,
2: mato, e toglie di tentrico, ad aprire io stesso andrò.